0: gli occhi.
1: Son due stelle, son due stelle.
0: Chiome.
1: Nere.
0: Guance.
1: Pelle.
0: Chiome.
1: Nere.
0: Volto.
1: Bello.
0: D'ogni parte qui mi inciampo. Che ho da dire, che ho da fare?
1: Caro amico, non c'è scampo. Se la vedi da cascare.
0: D'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo.
0: Che ho da dire, che ho da fare?
1: Se la vedi da cascare, da cascare, da cascare.

flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza.